sogno per me, così come io essi malà, volerà vi scampà e vi sei, il diavolo sta.

0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Bentrovati. Prosegue oggi la protesta Valmazinghi contro l'utilizzo dei rifiuti provenienti da Gospic nella cementeria Holcim. Dalle 8 è in corso il blocco della strada verso lo stabilimento. Secondo i manifestanti, la protesta dovrebbe proseguire per tutta la giornata, con particolare attenzione all'ingresso del secondo turno alle 18.
1: La polizia sta fermando i camion già ad Albona e deviandoli verso aree di sosta, mentre le automobili possono transitare. I residenti chiedono di fermare l'arrivo dei rifiuti e contestano il timore di una progressiva trasformazione della Holcim in un impianto di smaltimento.
2: Sciopero da questa mattina a Zagabria dei dipendenti della municipalizzata holding del trasporto pubblico cittadino, autobus e tram. È sospesa la raccolta dei rifiuti nelle abitazioni e sono chiusi i centri di raccolta.
1: In servizio restano solo 11 camion della Nettezza Urbana destinati agli ospedali, agli asili e alle strutture sanitarie. Al momento circolano appena 2 tram e un autobus. Regolare invece l'attività dei parcheggi multipiano.
2: Dal mondo CNI si è conclusa a Grisignana la 32esima edizione dell'Extempore, il concorso internazionale di pittura che nel fine settimana ha portato nel borgo istriano centinaia di artisti.
1: La manifestazione, durata 4 giorni, è stata promossa dall'Unione Italiana, dalla locale comunità degli italiani, dall'Università Popolare di Trieste e dal comune di Grisignana. Il primo premio è stato assegnato all'artista fiumano Bruno Paladin. Al via mercoledì 30 settembre la 14esima edizione del Festival dell'Istrioto, in programma fino al 3 ottobre tra Sissano e Valle.
2: Il calendario propone laboratori didattici per bambini, presentazioni di libri, concerti, sfilate folcloristiche e degustazioni di piatti della tradizione. Venerdì 2 ottobre torna I colori dell'autunno, la manifestazione organizzata dall'Unione Italiana per gli alunni delle scuole della comunità nazionale italiana. Ad accogliere i partecipanti sarà la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria.
1: L'iniziativa coinvolgerà gli alunni delle terze classi, delle elementari della Croazia e delle quarte classi della Slovenia, con circa 250 bambini provenienti da 14 istituti. La giornata prevede percorsi a tappe, laboratori e giochi alla scoperta di Capodistria, delle sue tradizioni e del territorio. Sono aperte le iscrizioni a EU Italian, il percorso formativo rivolto ai giovani della comunità nazionale italiana, promosso dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione dei Giovani della CNI. L'edizione 2026 si svolgerà a Roma dal 3 al 7 novembre e coinvolgerà 20 giovani tra i 18 e i 30 anni.
2: Il programma prevede attività pratiche sulla progettazione, visite alle istituzioni, un incontro con gli esuli e la scoperta della capitale italiana. Durante il percorso i partecipanti, divisi in gruppi, elaboreranno un progetto destinato ai giovani della comunità. L'idea migliore sarà poi realizzata. Iscrizioni fino a domenica 4 ottobre.
1: Il meteo. Oggi in Istria tempo in prevalenza sereno. Bora debole con venti da nord-est in rinforzo nel corso della giornata. Temperature massime tra 23 e 26 gradi.
2: Grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

del Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano. Shishan, 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vi dimostro Shishano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.

Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja. Dan 1. al 4. ottobre a Sisano, Šišan. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo se u Šišanu. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, con voi Italo Banco. Prosegue la protesta davanti alla cementeria Holcim di Valmazinghi. Una decina di manifestanti ha bloccato l'accesso allo stabilimento, fermando i camion diretti all'impianto e invitandoli a tornare indietro. Le automobili possono invece transitare. La situazione al momento è tranquilla. La protesta è organizzata contro l'avvio e la combustione dei rifiuti provenienti da Gospice, destinati alla cementeria nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti dell'area PPK Velebit. I residenti contestano anche il progetto di decarbonizzazione di Holcim, in particolare l'ipotesi di stoccaggio di anidride carbonica liquida nell'area di Valmazinghi. Gli organizzatori annunciano una mobilitazione quotidiana per un mese, con presidi dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte, chiedendo la chiusura dello stabilimento. A Zagabria è iniziato prima dell'alba lo sciopero dei lavoratori di ZET e Zagrebački Holding, le due società che gestiscono il trasporto pubblico e numerosi servizi comunali della capitale. La protesta, proclamata dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sta causando forti disagi soprattutto alla mobilità e alla raccolta dei rifiuti, coinvolti anche la manutenzione delle strade e delle aree verdi e altri servizi cittadini. I sindacati chiedono un aumento della base salariale superiore al 10%, mentre l'offerta delle aziende ferma al 4,5%. In programma per oggi a Rovigno la terza riunione della Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana. All'ordine del giorno figurano la programmazione finanziaria, i progetti destinati alla scuola e ai giovani, oltre alle misure di sostegno e manutenzione per le comunità degli italiani sul territorio. Domani la Polizia Stradale di Pola effettuerà controlli mirati su conducenti e veicoli a due ruote, con particolare attenzione a ciclomotori, motocicli e monopattini. Dall'inizio dell'anno sono stati 80 gli incidenti che hanno coinvolto conducenti di ciclomotori e motocicli, l'8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli incidenti hanno provocato 2 morti, 73 feriti, di cui 11 gravi. Per quanto riguarda i monopattini, gli incidenti registrati sono stati 24, con 20 persone ferite, 4 in modo grave. Nuova regolamentazione temporanea del traffico a Pola, la rotatoria tra via delle Brigate d'Oltremare, via Promontore e via Campomarzio. Il traffico viene deviato sulla nuova carreggiata e su un tratto di via Marulic, con transito consentito solo a chi svolta a destra. Per i camion diretti da Promontore a Pola è previsto un percorso alternativo, mentre per raggiungere il centro si passa da via Mutila. Deviazioni sono previste anche per i pedoni. E da oggi è chiuso al traffico un tratto di 3 km della strada statale tra Jurcici, Roveria e San Chirino. I lavori proseguiranno fino al 7 febbraio del prossimo anno. I percorsi alternativi passano per Dignano, Valle, Canfanaro e Gimino. I veicoli fino a 7 tonnellate e mezza possono utilizzare anche le strade locali appositamente segnalate. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, vento debole o moderato da nord-est, temperature massime tra 23 e 26 gradi. Grazie per l'ascolto, prossima edizione alle 16:30.
2: Conte a casa, conte per il mondo. Radio Pola.

0: bliže 40.
1: Festival dell'Istrioto, festival istriotskog narječja, dal 1 al 4 ottobre a Sisano, Sisano. 4 giorni di musica, cultura e tradizione. Vidimo su Sisano. Maggiori informazioni su www.festivalistrioto.com.

Ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, in studio Italo Banco. I titoli delle principali notizie: Valmazinghi protesta davanti al cementificio Holcim, bloccati i camion diretti allo stabilimento. Carburanti, da domani benzina a 1,76 euro al litro, diesel a 1,86 euro. Zagabria, sciopero di Zet e Holding, forti disagi ai trasporti e ai servizi comunali. Sicurezza alimentare in Croazia, Dubrovnik appello per rafforzare agricoltura e pesca. Presentati gli appuntamenti dell'avvento a Pola. Extempore di Grisignana, 171 artisti in gara, il primo premio a Bruno Paladin. Per il resto della giornata cielo in prevalenza sereno, vento debole o moderato da nord-est, temperature massime tra 23 e 26 gradi. Domani in Istria un'altra giornata soleggiata, la bora sarà debole o moderata con venti da nord-ovest, temperature minime tra 5 e 15 gradi, massime tra 24 e 28 gradi.

0: Le principali notizie del giorno. Il premier Andrei Plenković ha difeso il piano del governo per l'utilizzo di una parte dei rifiuti non pericolosi di Gospić nei cementifici Holcim di Valmazinghi e Nex di Našice. Parlando oggi alla seduta del Consiglio per la Slavonia, Baranja e Srijem, Plenković ha detto di comprendere le preoccupazioni dei cittadini, ma ha assicurato che i rifiuti sono sottoposti a controlli e che il loro utilizzo non mette a rischio la popolazione. Ha inoltre sottolineato che si tratta di materiali non pericolosi, già utilizzati nel normale processo produttivo dei due stabilimenti. Intanto prosegue la protesta a Valmazinghi. Stamane una decina di manifestanti ha bloccato l'accesso al cementificio, fermando i camion diretti all'impianto e invitandoli a tornare indietro. I residenti contestano anche il progetto di decarbonizzazione di Holcim, in particolare l'ipotesi di stoccaggio di anidride carbonica liquida nell'area di Valmazinghi. Gli organizzatori annunciano una mobilitazione quotidiana per un mese, con presidi dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte, chiedendo la chiusura dello stabilimento. Il governo ha fissato i nuovi prezzi massimi dei carburanti in vigore da domani per una settimana. La benzina salirà di 2 centesimi a 1,76 euro al litro. Il diesel scenderà invece di 5 centesimi a 1,86 euro, mentre il diesel agevolato per agricoltori e pescatori diminuirà di 8 centesimi a 1,42 euro. Aumentano i prezzi del gas, quello per serbatoi salirà di 11 centesimi a 1,52 euro al chilo, mentre quello in bombola arriverà a 2,10 euro. Il governo mantiene invariati i margini e prosegue con la riduzione delle accise, con l'eccezione del diesel, per il quale l'accisa aumenta di 2 centesimi al litro. A Zagabria in sciopero da stamane i lavoratori di ZET e Zagrebački Holding, le due società che gestiscono il trasporto pubblico e numerosi servizi comunali della capitale. La protesta, proclamata dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sta causando forti disagi soprattutto alla mobilità e alla raccolta dei rifiuti, coinvolti anche la manutenzione delle strade, delle aree verdi e altri servizi cittadini. I sindacati chiedono un aumento della base salariale superiore al 10%, mentre l'offerta delle aziende ferma al 4,5%. L'ultimo tentativo di accordo sabato non ha avuto esito. Il sindaco Tomislav Tomašević accusa i sindacati di avere allargato le richieste, mentre i rappresentanti dei lavoratori respingono le accuse e assicurano che l'obiettivo resta un accordo. Il ministro della giustizia Damir Habian chiede all'opposizione di trovare un accordo per completare la Corte Costituzionale, che da aprile lavora con 10 giudici invece dei 13 previsti. Secondo Habian, la situazione rischia di creare problemi al funzionamento della Corte e invita quindi maggioranza e opposizione a raggiungere un'intesa sui 3 giudici mancanti. L'opposizione, attraverso il deputato socialdemocratico Sasha Djuic, chiede che il confronto sui candidati avvenga alla luce del sole e non attraverso trattative riservate. Senza agricoltori e pescatori non c'è sicurezza alimentare, di conseguenza nemmeno sicurezza nazionale. È il messaggio lanciato a Dubrovnik dalla presidente della Commissione Agricoltura del Sabor, Marijana Petir, aprendo la conferenza interparlamentare dedicata alla sicurezza alimentare e all'autonomia strategica dell'Unione Europea. Petir ha chiesto maggiore sostegno alla produzione nazionale e ha criticato la riduzione dei fondi europei destinati all'agricoltura e alla pesca. Secondo la deputata, servono inoltre infrastrutture per lo stoccaggio, la logistica e la distribuzione dei prodotti. Anche la Camera croata dell'agricoltura ha chiesto maggiori investimenti e una migliore presenza dei prodotti nazionali nella grande distribuzione, sottolineando le difficoltà soprattutto per l'allevamento e l'orticoltura. Il ministro degli esteri Gordon Gerlich Radman, in visita in Canada, ha incontrato a Toronto i rappresentanti della Camera di Commercio canadese-croata. Al centro dei colloqui il rafforzamento degli scambi commerciali e degli investimenti tra i due paesi e le opportunità offerte da una più stretta cooperazione economica tra Ottawa e l'Unione Europea. Gerlich Radman ha indicato come settori con maggiore potenziale l'energia, le tecnologie informatiche e l'intelligenza artificiale, oltre al turismo e all'industria alimentare. In ambito locale sarà il cantante Bayaga con gli Instructori a salutare il 2026 e festeggiare l'arrivo del nuovo anno a Pola. Per l'evento sono previste anche novità negli spazi. Gli eventi principali si sposteranno davanti all'arena, mentre il castello ospiterà nuove iniziative. Isabel Vidaic.
1: L'avvento Apollo prenderà il via il 29 novembre con l'accensione della prima candela, mentre il programma musicale inizierà il 5 dicembre. La principale novità riguarda la location centrale. Gli eventi si spostano da Porta Aurea all'area davanti all'arena, dove saranno allestite le casette natalizie e si alterneranno appuntamenti e iniziative per tutte le età. Torna anche la pista di pattinaggio all'interno dell'anfiteatro. Per Capodanno, doppio appuntamento musicale. A mezzogiorno, davanti all'arena, si festeggerà con i Gustafi. Durante tutto l'evento sono previsti concerti di generi diversi, dal pop al rock, dalla musica urbana alla musica d'autore e da intrattenimento. Ad aprire il programma, il 5 dicembre, sarà Voicovè. Tra gli altri nomi annunciati, Lima Len, i Quattro Tenori, Hilson Mandela, Giuliano, Ivana Kindl, Atoms Kosklonishte, Zucchero Tribute e Veia, oltre al programma della Chitarriada. Una parte del programma si sposta al castello, dove per la prima volta l'Art Park, che durante l'estate si svolge al centro sociale Reutz, avrà un'edizione invernale. Sono previste attività, laboratori, una fiera natalizia, programmi per famiglie e concerti. Prosegue anche la tradizione del concerto di beneficenza natalizio, in programma il 17 dicembre al Teatro di Pola. Negli anni l'iniziativa ha raccolto oltre 90.000 euro destinati alle persone che ne hanno più bisogno. Un programma articolato dunque che punta a rafforzare l'offerta turistica della città anche durante i mesi invernali. La direttrice dell'ente turistico di Pola, Sanja Zinko Pankorotai.
2: Vogliamo avere un avvento che è specifico, che non è come da tutte le parti e che potrebbe essere la ragione per venire a vedere Pola anche in avvento. Poi abbiamo tanti programmi anche per i bambini e così vogliamo attirare le famiglie.
0: Un subacqueo italiano di 48 anni è morto ieri nelle acque di Medolino mentre si trovava ad una profondità superiore ai 20 metri. L'allarme è scattato intorno alle 10.30 quando l'uomo ha accusato un malore. Sul posto sono intervenuti la polizia e i soccorritori. I tentativi di rianimazione sono risultati vani. La polizia ha disposto l'autopsia e sta accertando le circostanze dell'incidente. Domani la Polizia Stradale di Pola effettuerà controlli mirati su conducenti e veicoli a due ruote, con particolare attenzione a ciclomotori, motocicli e monopattini. Dall'inizio dell'anno sono stati 80 gli incidenti che hanno coinvolto conducenti di ciclomotori e motocicli, l'8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Gli incidenti hanno provocato 2 morti e 73 feriti, di cui 11 gravi. Per quanto riguarda i monopattini, gli incidenti registrati sono stati 24, con 20 persone ferite, 4 in modo grave. Nuova regolamentazione temporanea del traffico a Pola, alla rotonda tra via delle Brigate d'Oltremare, via Promontore e via Campo Marzio. Il traffico viene deviato sulla nuova carreggiata e su un tratto di via Marulic, con transito consentito solo a chi svolta a destra. Per i camion diretti da Promontore a Pola è previsto un percorso alternativo, mentre per raggiungere il centro si passa da via Mutila. Deviazioni sono previste anche per i pedoni. Da oggi è chiuso il traffico un tratto di 3 chilometri della strada statale tra Iursici, Roveria e San Chirino. I lavori proseguiranno fino al 7 febbraio del prossimo anno. I percorsi alternativi passano per Dignano, Valle, Canfanaro e Gimino. I veicoli fino a 7 tonnellate e mezza possono utilizzare anche le strade locali appositamente segnalate. Dal mondo CNI, Grisignana ha ospitato la 32esima edizione dell'Extempore, il concorso internazionale di pittura promosso dall'Unione Italiana e dall'Università Popolare di Trieste, che ha richiamato nel borgo istriano 171 artisti con 228 opere presentate. Il primo premio è andato al fiumano Bruno Paladin, autore di Un acquerello. La giuria ha premiato il suo lavoro come riconoscimento per una carriera definita coerente e significativa. Sentiamo una dichiarazione dell'artista.
3: Partecipare all'Extempore di Grisignana, cioè di avere la fortuna di vivere anche a Grisignana, è una gioia per me. Gli ultimi 30 anni avrò partecipato almeno 25 volte al concorso. Più volte sono stato premiato, però questa è la prima volta che mi ha dato il primo premio. Mi fa piacere e adesso che dopo il primo premio mi fermo, perché ormai sono 50 anni che dipingo, che sono anche molto presente, e adesso a Grisignana vado in pensione, non partecipo più. Per i futuri Extempore posso essere di contributo per dare un aiuto per essere membro della giuria. Ecco, la mia presenza sarà sempre qua e anche il cuore.
0: Al via mercoledì 30 settembre la 14ª edizione del Festival dell'Istrioto, in programma fino al 3 ottobre tra Sissano e Valle. Il calendario propone laboratori didattici per bambini, presentazioni di libri, concerti, sfilate folcloristiche e degustazioni di piatti della tradizione. Venerdì 2 ottobre torna I colori dell'autunno, la manifestazione organizzata dall'Unione Italiana per gli alunni delle scuole della Comunità Nazionale Italiana. Ad accogliere i partecipanti sarà la scuola elementare Pierpaolo Vergerio il Vecchio di Capodistria. L'iniziativa coinvolgerà gli alunni delle terze classi delle elementari della Croazia e delle quarte classi della Slovenia, con circa 250 bambini provenienti da 14 istituti. La giornata prevede percorsi a tappe, laboratori e giochi alla scoperta di Capodistria, delle sue tradizioni e del territorio. Sono aperte le iscrizioni a EU Italian, il percorso formativo rivolto ai giovani della Comunità Nazionale Italiana, promosso dall'Unione Italiana in collaborazione con l'Associazione dei Giovani della CNI. L'edizione 2026 si svolgerà a Roma dal 3 al 7 novembre e coinvolgerà 20 giovani tra i 18 e i 30 anni. Il programma prevede attività pratiche sulla progettazione, visite alle istituzioni, un incontro con gli esuli e la scoperta della capitale italiana. Durante il percorso i partecipanti, divisi in gruppi, elaboreranno un progetto destinato ai giovani della comunità. L'idea migliore sarà poi realizzata. Iscrizioni fino a domenica 4 ottobre.

Domani in Istria un'altra giornata soleggiata, la bora sarà debole o moderata con venti da nord-ovest, temperature minime tra 5 e 15 gradi, massime tra 24 e 28. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.

Il giorno quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive

vespe. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.